0: yama ka mea fo i sa roma, e le fai mo fia fia lu tu te fe mei mo rua sa rino tatu tei. E titi lama sa anu tatu Francino, o tatu sui o le so oai, ya o le suma ya Romi, pa mai e lili, mai tana lo kones, Romi ka e lili, e se pati pati na mo Romi, ya o da tu o lo pifilie Romi, ya o le numero fa. Numero fa, ya o le nunga voi, ma le fuore le mato sa anu tatu Francino, Pati pati la por na mo Romi pa e lili.
1: Mana sua, o nei, esa pena aí sai ela.
0: Sebastian and Sarah, my whiskey colors, for the Sebastian. Yeah, ladies.